Marsha Ball, delle Sardego Tunnel, una prima Sardego Musi Domo Stretto Programma, Dino della Fuse, una France Rockin' Brigade, Dino's Two Step.